preciosa, sobre esta mia figlia mostra la virtù che attraverso santa